che zuzume morana uchehi shel havidia angetseres merjetsi zvchas navimatsi